pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: e sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
6: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
6: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Porta panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi

0: qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
0: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
0: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
0: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
4: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: self-aware. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccoci qua, anzi eccomi qua per il momento sola. Ma poi dopo si aggiunge anche Gianni e saremo in due e potremo parlare al plurale, al momento al singolare. Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Sabato 18 luglio 2026 da Radio BCS da Sottomarina Lido. Intanto il mio saluto a tutti e tutte voi, cari amici e care amiche che siete in vacanza qui, buone vacanze. A miei concittadini che sono al lavoro, che ci stanno andando, che stanno per cominciare la loro giornata lavorativa, anche a voi un saluto particolare. Insomma, buon ascolto a tutti e a tutte di Radio BCS. Che sia un buon sabato, un buon fine settimana per tutti, mi raccomando, eh. E noi di Radio BCS ci siamo anche nel fine settimana. Oggi sabato, quindi gli appuntamenti di sempre, fra poco l'oroscopo, poi tra una canzone e l'altra gli aggiornamenti sulle notizie, cronaca locale, il primo appuntamento alle 9:10 e poi ci sarà Riservato per due ed essendo sabato dalle 10 alle 11 anche l'appuntamento con VIP, i pettegolezzi sui VIP del sabato mattina. Buon ascolto dei nostri programmi. Volete mettervi in contatto con noi? 041 40 00 46 il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi WhatsApp soprattutto, ecco, mi hanno tolto il numero di telefono, ve lo dico dopo perché non me lo ricordo a memoria, vabbè, lo dico talmente in automatico ogni giorno che poi non me lo ricordo, vabbè, ve lo dico fra poco. Intanto vi voglio fare ascoltare una canzone di Bruno Mars, il nuovo singolo si chiama Oh My Soul, e subito dopo sentiremo che ci predicono le stelle per oggi, c'è l'oroscopo, a tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccomi pronta a leggervi l'oroscopo del giorno, l'oroscopo di questo sabato 18 luglio. Prima di cominciare, come è nostra abitudine ormai, facciamo gli auguri ai festeggiati del giorno, a chi compie gli anni, per esempio, proprio quest'oggi, questo 18 luglio. Tanti auguri, buon compleanno. Auguri a chi si chiama Federico, oggi è San Federico, quindi buon onomastico, e a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza proprio quest'oggi. Auguri, auguri, auguri. Cominciamo. Ariete, il vostro relax oggi non è stare fermo su un lettino, perché Marte vi rende troppo irrequieti. Vi rigenerate solo se vi muovete e quando sentite che state scaricando il nervosismo accumulato, e quindi muovetevi se potete. Toro, questo è il vostro sabato perfetto, cari Tori. La Luna e Venere sono dalla vostra parte, vi regaleranno un relax totale fatto di cose concrete e tranquille. Oggi rinascerete se vi godrete un po' di silenzio. Gemelli, Marte nel segno vi spinge a voler organizzare e a parlare, ma la Luna vi mette di traverso qualche piccolo imprevisto. Il vero relax per voi oggi è uno solo: isolarvi dal mondo. Beh, se lo potete fare, fatelo. Cancro, il Sole nel vostro segno vi darà una grande forza e la Luna vi aiuterà a calmare i pensieri. Oggi scegliete un posto tranquillo, meglio se vicino all'acqua. Leone, dopo i giorni frenetici in cui siete stati al centro dell'attenzione, e questo sabato vi chiede di tirare un po' il fiato. Godetevi la giornata a ritmo lento, protetti da Giove. Vergine, il fine settimana inizia sotto una luce bellissima. Vi sentite bene con voi stessi, siete lucidi ed affascinanti. Il vostro sabato perfetto è prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente. Bilancia, la Luna e Venere oggi si nascondono nel punto più intimo del vostro cielo. Il vostro relax è totale solo se vi isolate, ma per leggere anche un libro semplicemente o passare la giornata con pochissimi intimi. Scorpione, il vostro relax oggi non è solitario ma selettivo. Si attiva attraverso la risonanza con menti affini a voi, ovviamente. Poche parole ma ad altissimo contenuto emotivo. Sagittario, c'è troppa rigidità nel cielo di oggi per i vostri gusti, eh? Forse ci sono dei dettagli logistici di questo weekend che non quadrano, oppure vi sentite addosso troppe regole, troppi doveri, a volte succede, eh? Abbiate pazienza. Capricorno, questo sabato vi rimetterà un po' al mondo. La Luna in Vergine pulirà il vostro cielo dalle fatiche degli ultimi giorni e vi ridonerà una grande pace interiore. Acquario, il cielo si alleggerisce e questo sabato vi permetterà di guardare alle cose con il dovuto distacco. Oggi vi rigenerete dedicandovi ad un vostro hobby o a parlando semplicemente anche con amici sinceri. Pesci, la Luna e Venere oggi vi guardano storto e vi chiedono di scendere un po' dalle nuvole. La serenità non la trovate fuggendo, ma affrontando le cose concrete. Ecco, tenetelo presente e auguri, auguri a tutti.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, Passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
14: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
13: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
14: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
13: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
14: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
15: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
16: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 18, The Dorothy's Shoes. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
18: Di me, non sono Latin lover.
17: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Li ho già preparati e sono lì, aspettano solo di essere ascoltati. E lo faremo, tra poco li ascolteremo dopo aver dato un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 18 luglio. Allora, vediamo un po', ecco qua. Sto guardando naturalmente immagini di distruzione dall'Iran. Ecco, settima morte di raid incrociati. Si parla di tre morti e secondo i media sono stati feriti diversi soldati statunitensi. Quindi si continua a combattere tra l'Iran, gli Stati Uniti d'America e Israele. E insomma, niente tregua, abbiamo visto come sono andate le cose e si continua a combattere e a morire purtroppo. Caldo record, oggi 16 città da bollino rosso. Oltre 42 gradi in Sardegna, pensate, ma addirittura abbiamo sentito ieri di città che sono arrivate fino a 49 gradi, mamma mia, veramente temperature estreme. E poi ci sono i vari problemi che provoca il caldo, anche a parte per le persone fragili, gli anziani eccetera, ma anche il fatto che si dorme molto di meno. Magari poi ne parliamo con Gianni di questi sonni purtroppo interrotti dal grande caldo. E poi andiamo avanti e vediamo cos'altro c'ha. C'è in primo piano, si parla anche molto del caso Roggero, Mario Roggero, quel gioielliere che è stato condannato in via definitiva a 14 anni ed è entrato in carcere proprio ieri. Abbiamo visto le sue interviste, molto amareggiato, ma poi anche commosso perché ha pianto, è molto provato, insomma, e chiede la grazia ovviamente a Mattarella che si metta una mano sulla coscienza. Così ha detto. Intanto è stato recluso a Bollate nel Milanese. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Ovviamente si parla molto di mondiali, anche perché insomma c'è la attesissima attesa della finale, ma casomai ne parliamo dopo. E scusate la mia raucedine. Purtroppo abbiamo sentito della morte della bambina incastrata in una piscina, è successo a Sestri Levante ed è veramente grave la situazione perché è la prima di una lunga serie, questa bimba che è morta in una situazione molto simile. Sono morti negli ultimi anni diversi bambini, dal 2022 in Italia sono morte 75 persone in piscina. Si apre il dibattito sulla sicurezza naturalmente, perché ovvio che non può andare avanti così. È veramente un'ecatombe, tanti bimbi soprattutto che rimangono uccisi per via di queste piscine che evidentemente non sono fatte bene, che non si può morire in quella maniera. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente, adesso godiamoci due bei successi, come vi ho già anticipato, di Simply the Best degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. Novanta is magic.

0: Made About You di Sting, la canzone che stiamo ascoltando. Prima invece abbiamo ascoltato Max Gazzè con La favola di Adamo ed Eva. Questi due bei successi degli anni 90 grazie a Roberto Gomme, che è uno dei servizi che troviamo all'interno della carrozzeria Biasion, ricordatevi. E a proposito di Roberto Gomme, semplicemente il migliore, vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E ci sono sempre anche tante promozioni e sui controlli completi, la manutenzione e le offerte sui tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E allora che aspettate? Roberto Gomme vi aspetta appunto in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso la carrozzeria Biasion. Mentre Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
2: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Smith con Drive Safe. Ora, cari amici e amiche, vi vogliamo informare sulle notizie che riguardano la nostra città. Ora infatti c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie di oggi sabato 18 luglio 2026. E cominciamo subito. Baruffe Vannacciane, spunta un nuovo comitato. Debutta Davide Ballarin, ma Claudio Santamaria rivendica il primato. Ebbene sì, scintille tra i Vannacciani qui Chioggiotti. L'uscita pubblica del Comitato Futuro Nazionale 1515, che ha presentato il programma, e il referente locale Davide Ballarin ha suscitato l'immediata reazione di un altro comitato di Futuro Nazionale, il 1502, che rivendica la primogenitura a Chioggia e la benedizione del generale. Alle elezioni manca ancora quasi un anno, ma i motori a destra come a sinistra si stanno già scaldando e qualche scintilla si sta consumando anche all'interno degli stessi gruppi. Ad accendere la miccia, appunto, l'uscita pubblica di quello che si credeva fosse il comitato locale di riferimento per Futuro Nazionale. Si scopre invece ora che i comitati sono due e che sono già in baruffa fra loro. Quindi adesso vedremo chi la spunterà se si metteranno d'accordo e naturalmente si andranno alle elezioni insieme. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Punta Poli, ruspe al lavoro per rimuovere le immondizie. Ebbene, ruspa al lavoro ieri mattina a Punta Poli a Chioggia, la banchina più settentrionale dell'Isola dei Cantieri, dove si trova anche il mercato ittico, per pulire lo spiazzo da rifiuti e detriti di ogni genere. In un primo momento sembrava che l'obiettivo degli operai dovessero essere alcuni alberi che si trovano nell'area e che, come ricordato dagli attivisti ambientali, ospitano i nidi di alcune specie particolari di uccelli. In realtà invece l'intento era proprio liberare l'area da immondizia in quella che è una terrazza naturale che si affaccia sull'isola San Domenico e dove si trova il punto di sbarco dei pescatori di molluschi. In poco tempo sono stati infatti riempiti dei container di rifiuti in una zona spesso lasciata purtroppo nel degrado. Non è però dato sapersi se si sia trattato di una semplice operazione di pulizia oppure se vi sia in programma un qualche progetto atto a qualificare l'intera area demaniale. Alla vista delle ruspe, i residenti di Punta Poli sono scesi in strada chiedendo se si stesse lavorare per poi abbattere gli alberi, che però per adesso almeno sono salvi, meno male. Romea, Tomaello chiede all'amministrazione delegato di ANAS un punto sui lavori. Sì, è stata richiesta un'audizione. Il nodo sicurezza sulla statale Romea è al centro quindi della richiesta di audizione presentata da Andrea Tomaello di Stefani, presidente e presidente della prima commissione bilancio in Regione Veneto. Serve un confronto urgente con ANAS. La sicurezza dei cittadini non può più aspettare, inquadra Tomaello, presentando l'istanza che è stata sottoscritta anche dai consiglieri

Roberta Vianello, Alessia Bevilacqua, Morena Martini e Stefano Marcon. Ho richiesto di convocare con la massima urgenza l'audizione dell'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, per fare piena chiarezza sullo stato degli interventi previsti lungo la strada statale 309 Romea, sollecitata dalla collega Lisa De Berti, presidente della seconda commissione, ha spiegato Tomaello. Parliamo di un'infrastruttura strategica per il Veneto e per l'intero paese, ma che continua a presentare criticità inaccettabili sotto il profilo della sicurezza. Il numero di incidenti che si registra lungo questa arteria impone risposte concrete, tempi certi e un cronoprogramma trasparente sugli interventi di messa in sicurezza. Martedì, funerali del vigile Ardizzon alla Madonna della Navicella. Quindi martedì 21 luglio alle ore 10 nel santuario della Madonna della Navicella si terranno i funerali di Gino Ardizzone, il vigile del fuoco di 58 anni, morto un mese dopo una caduta in bici. A onorare la sua memoria nella parrocchia che frequentava da volontario, i colleghi sia di Chioggia e di Venezia, ovviamente. Ultimo weekend di Sagra del Pesce in Piazza Vigo. In Piazza Vigo ci sarà la musica dalle 21:30. Quindi ricordiamo che questo è l'ultimo weekend per l'87esima Sagra del Pesce, con 7 stand e 3 cicchetterie disseminate lungo Corso del Popolo. Alle 21:30, come dicevamo, musica in Piazza Vigo, spazio alla musica stasera con Dorothy e Shose, e domani l'Officina Sonica. E a Sottomarina i mercatini serali in centro, torna l'area relax. Per pedonalizzazione da Piazza Todaro ai Murazzi e Mercatini dell'Artigianato. Torna stasera e proseguirà per 5 sabati consecutivi Area Relax, il format ideato per rivitalizzare la passeggiata serale sotto i viali alberati del centro storico. Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione e garantire la massima sicurezza ai pedoni, previste anche modifiche alla viabilità. Verrà chiuso al traffico dalle 18 fino a l'una il tratto di strada di Viale San Marco, compreso tra l'intersezione con Viale Adige e l'intersezione con Viale Piemonte. Le autorità invitano a non parcheggiare i veicoli nell'area interessata dall'evento per evitare rimozioni dei mezzi e facilitare l'allestimento delle strutture. L'iniziativa, ricordiamo, è promossa dalla Fondazione Chioggia Tourism in sinergia con Aspon e Confesercenti. Dal prossimo sabato, terminata la Sagra del Pesce, appunto, tornerà ad essere penalizzato anche il cuore del centro di Sottomarina, trasformando in un grande palcoscenico all'aperto tutta l'area del Boulevard, Viale Veneto, Viale Venezia e Viale Padova, che ospiterà la serata dedicata al colorato mondo comics e cosplay dopo l'enorme successo dello scorso anno. Ma naturalmente vi terremo informati man mano che ci saranno questi appuntamenti. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore il tempo sarà variabile, a tratti anche instabile, soprattutto domani, con annuvolamenti che si alterneranno a delle schiarite più frequenti in pianura, per esempio. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo, salvo stazionalità dei valori massimi in pianura. E questa è la situazione, quindi già da oggi e domani tempo piuttosto instabile e variabile. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: May, Noemi con la sua canzone dell'estate. Tu cosa fai questa sera? Ed ora c'è Unforgettable, l'appuntamento delle 9.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: che signore e signori, sì, abbiamo ospitato per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numero 1 un successo del re Elvis Presley con Suspicious Mind, una canzone che risale addirittura al 1970. Ecco, abbiamo voluto riascoltare questa canzone. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, ricordo i nuovi orologi Daniel Wellington che trovate in questo periodo, tra l'altro con una bella promozione, acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora con questo e tanto altro presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06, quasi 7.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Mace, Mace, si dovrebbe dire Mace, con la pesce e salmo in cattive abitudini. Buongiorno, buongiorno, giornata così così, eh. Non c'è un sole splendente, però fa caldo, eh. Ah, sì. E il caldo comunque c'è, l'afa comunque c'è anche quest'oggi. Vabbè, dai, buongiorno a tutti voi e a tutte voi. Voglio rinnovare i miei saluti a chi c'era quando ho cominciato prima intorno alle 8 e a chi si è aggregato dopo. Buona giornata anche a tutti e tutte voi. Tra poco si continuerà anche con Riservato per due, ovviamente arriverà Gianni, ed essendo sabato ricordo anche dalle 10 alle 11 l'appuntamento con VIP. Una delle novità l'ascolteremo tra poco. Intanto Taylor Swift. L'ascoltiamo in I Knew It, I Knew You.

0: Bruno Risas con la canzone con cui ha partecipato a Sanremo lo scorso anno, la ricordate? L'albero delle noci dedicati a sua figlia piccolina. Bella, molto commovente anche come canzone. Adesso però ascoltiamo una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio da tutta la settimana in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: chiama Milano Formentera questa canzone. È il tragitto praticamente da fare per gli Young Pulse, questo progetto che si chiama appunto così, che propone questa canzone e che noi abbiamo messo tra le novità questa settimana perché secondo noi ne vale la pena, è una canzone che ci piace. Ecco, le novità sono offerte da Planet Bike. Voglio ricordare la promozione del momento per tutto luglio e agosto su tutte le bici muscolari da passeggio, quindi, e anche sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, c'è un super sconto del 30%. Ma ci sono poche bici disponibili, eh? Fino a qualche giorno fa una settantina, adesso ce ne saranno anche meno, quindi affrettatevi, approfittate di questa offerta e correte subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centroventoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
5: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
6: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
5: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
6: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a teatro.
9: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso.
8: Ma siamo da Ceolin.
9: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
8: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: Oh,
10: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'abbiamo detto insieme, che bello.
1: Dai,
0: chissà cosa succede.
1: Dovremmo fare 1, 2, 3 flick flock.
0: Esattamente.
1: Sì, ma se siamo troppo distanti,
0: certo,
1: non possiamo farlo.
0: Anche perché sei rimasto un po' troppo giovane per i miei gusti. Io ho smesso di fare flick flock a 7 anni e mezzo.
1: Cui... beh, anch'io, ma però me lo ricordo.
0: Non...
1: quando
0: non
1: ero
0: è vero.
1: Bambina,
0: lo fai ancora con i tuoi nipotini, lo so.
1: Sì, qualche volta. Sì.
0: Vabbè.
1: Ma ecco, succede quando diventi nonno, poi.
0: Esattamente.
1: Si ritorna,
0: c'è una
1: bambini.
0: Forma di regressione.
1: Sì, si ritorna a bambini. Buongiorno,
0: buongiorno
1: anche a
0: tutti.
1: Te.
0: Buon sabato. Oggi è il 18 di luglio. Che giornata è? Caldissima, amici, caldissima.
1: Afosissima.
0: È tanto difficile. Ma sarà comunque un sabato qualunque, un sabato italiano.
1: Beh, sì.
0: Come direbbe Sergio Caputo.
1: Non abbiamo cambiato nazione. Siamo
0: assolutamente
1: in Italia. Giusto?
0: Assolutamente. Siamo ancora in Italia.
1: Ecco.
0: Ecco, quindi insieme anche oggi fino alle 11, ricordiamoci che la prima parte è con notizie varie, seconda parte con VIP, quindi dalle 10 abbiamo VIP come succede ogni weekend.
1: Assolutamente sì, quindi ci occupiamo di pettegolezzi vari.
0: Brava, sai che volevo salutare la nostra premier Giorgia Meloni, cara Nuccia.
1: Perché?
0: Perché probabilmente ci ha ascoltato. Ieri mattina, sai che abbiamo parlato in base a quella vicenda della condanna di quel gioielliere che ha sparato,
1: Ruggero,
0: eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Ha detto che lì la vera beffa è il fatto di dover pagare i danni ai ladri, no?
1: Sì, sì, ma la pensano in molti così, non solo
0: assolutamente.
1: Lui.
0: E quindi adesso invece è arrivata la notizia proprio di Giorgia Meloni che dice: con l'ultimo DDL sicurezza, decreto di legge, introduciamo una regola di puro buonsenso. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento.
1: Appunto.
0: È quello che abbiamo detto noi ieri mattina.
1: Ma sì, come la maggior parte della gente che
0: ecco.
1: Ha un po' di sale in zucca.
0: La domanda
1: dire.
0: È come mai non ci avevano pensato prima. Perché poi voglio dire, sai, le storture, uno dice, vai, è talmente evidente, ci abbiamo pensato due persone normali, due normaloidi come io e Nuccia, perché non ci avevano pensato quelli che hanno legiferato.
1: Sì, abbiamo detto subito, quello lo si può sentire proprio.
0: Esattamente.
1: Tu
0: poi ripeto,
1: mia,
0: su quello che è successo io ho un'idea
1: in linea
0: con la giustizia, l'abbiamo già detto, ma su questa cosa qui è scandalosa. Cioè,
1: questo
0: è
1: non
0: la
1: c'entra
0: vera...
1: niente con il fatto che siano stati uccisi.
0: Esattamente.
1: Non c'entra niente, perché anche altri, e in altri casi è successo,
0: l'abbiamo detto, invece
1: ecco,
0: c'era la legittima difesa, eccetera, eccetera.
1: No, ma anche quando non si uccidono, ma magari si feriscono soltanto, così questo genere, c'è risarcimento. No, cavolo.
0: Questa cosa qua no.
1: No.
0: Ecco, quindi sono contento che Giorgia ci ha ascoltato ieri mattina e ha.
1: Brava,
0: ha detto,
1: Giorgia.
0: Infatti c'è scritto: il decreto di legge basato sull'intervento di ieri di Nuccia e Gianni. Se vado per due,
1: no, non è vero,
0: C'è scritto sul Messaggero di oggi, quindi.
1: Figurati, stanno ad ascoltare noi. Allora,
0: però vedi che abbiamo detto delle cose intelligenti,
1: cioè,
0: mi rincuore, perché ogni tanto mi faccio delle domande.
1: Perché è un'opinione comune e quindi è ovvio che sia
0: altro.
1: Così.
0: Allora, quindi dici che siamo populisti anche noi?
1: Se questo è essere populisti, siamo populisti.
0: Siamo populisti.
1: A me sembra la sacrosanta giustizia.
0: Non ci avevo mai pensato di essere populista.
1: Secondo me è solo una questione di giustizia.
0: Hai ragione.
1: E di buon senso.
0: Allora. Senti, abbiamo due canzoni, abbiamo il meglio degli anni 80, c'è cioè Simply the Best.

0: sì, cari amici, mi torna in mente quando ero bambino che mi facevo a casa i poster con scritto Wanted Dead or Alive e sotto la taglia, come vedevano i film western, perché all'epoca, quando ero bimbo io, i veri supereroi erano John Wayne.
1: Sì, oppure quelli che andavano a caccia di fuorilegge.
0: Bravissime,
1: no?
0: Bravissime, che c'erano queste facce da dure, capito? E devo dire che a me piacevano molto i film quelli del Far West, quindi mi sono comprato anche il cinturone. Sai che da bambino avevo il cinturone e l'ho voluto in pelle, non in cartone, perché c'erano i bambini, quelli normali, vanno in cartone, ho voluto quelli in pelle, umana.
1: Sì. Ma è un classico per voi maschietti, dai.
0: Dici?
1: Sì, tutti i maschietti.
0: Capisco.
1: Vogliono fare i cowboy.
0: I cowboy, è vero.
1: Certo,
0: c'è qualcuno
1: punto
0: che poi diventa anche da grande così. Io sì, poi l'ho smesso, sì, sono diventato obiettore di coscienza. Qualcuno invece continua a farlo, purtroppo. Diciamo.
1: Purtroppo sì, purtroppo. Perché poi a tanti rimane sta cosa, questo
0: sì,
1: pallino.
0: È vero, è vero.
1: E la pistola e il fucile.
0: Ecco. Bene amici, buongiorno, 9.47 del mattino, ci ha riservato per due. Quella che abbiamo ascoltato era la nostra sequenza di ricordi. C'erano i Bon Jovi con Wanted Dead or Alive e c'era Blondie con Call Me, tra l'altro canzone bellissima,
1: straordinaria, è vero,
0: da un film straordinario di cui adesso Nuccia ci fa un'istantanea.
1: E deve essere American Gigolo, se non sbaglio.
0: Deve essere American Gigolo.
1: Sì, con le musiche sei tu quello che si ricorda di più.
0: Vabbè, ma Call Me era famosissimo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, me la ricordo.
0: Chiamami, c'era anche un pezzo in italiano dove diceva Chiamami.
1: Lui poi ci teneva a sottolineare Chiamatemi, perché ci guadagnava.
0: Certo.
1: Quando lo chiamavano le sue signore.
0: Ecco, assolutamente. Ed eravamo in tempi in cui non c'erano neppure i telefoni smartphone, quindi lui rimaneva a casa, ha capito, per attendere la telefonata.
1: C'era solo la linea fissa.
0: C'era solo la linea fissa, amici. Pensate come sono cambiati i lavori, anche quel tipo di lavori.
1: Ma c'era la segretaria.
0: Ah, dici?
1: Mica poteva stare lì attaccato al telefono.
0: H24 diventava complesso.
1: Allora, caro Gianni, vedi, poi anche gli gigolò.
0: Sì.
1: Fanno delle buone colazioni, presumo.
0: Beh, immagino,
1: anche
0: sì,
1: perché ne hanno bisogno per tirarsi.
0: Devono tenersi un po' su, certo.
1: No, a parte gli scherzi.
0: Ma guarda che è un lavoro duro, cioè veramente. No, aspetta, scusa, ho detto una parola che può essere capita male. È un lavoro faticoso.
1: È un lavoro duro.
0: No, ma
1: i maschietti deve essere
0: faticoso.
1: Se no, non lavorano.
0: Tu, come sempre, alla ricerca della battuta grassa. Io mi sono corretto,
1: scusami,
0: e tu sempre alla battuta grassa.
1: Ma sei,
0: vai,
1: tu che l'hai sottolineato, perché era passato inosservato.
0: Dici?
1: Sì, te lo,
0: okay,
1: dico io.
0: Vabbè.
1: Ecco, quindi sei tu il malizioso.
0: No, ho cercato di prevenire.
1: Dai, parliamo di colazioni adesso.
0: Ah, giusto, ha ragione.
1: Altro che di robe grasse qua.
0: Ecco.
1: Colazione, Super Coffee Shop, naturalmente, al bar, come anche a casa, perché potete trovare, portare il gusto di Super Coffee Shop anche a casa vostra, visto che Super Coffee Shop è anche rivenditore di macchine del caffè. Andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop, allora, in Viale Tirreno, a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un

0: 81A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
7: Piazza Grande.
8: Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Solo nostra.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: your husband is coming.
1: Sabato 18 luglio, cari amici, buongiorno, buon fine settimana a tutti voi. Sarà un weekend da vivere sulla spiaggia di Sottomarina, nel centro di Sottomarina, nel centro di Chioggia, ma anche nel centro di Calino, vero Nuccia? Perché tu ad esempio...
2: No, io sono in periferia.
1: In periferia, anche in periferia, sì, a Calino, sì. Se volete incontrare Nuccia e vivere con lei nel suo bellissimo giardino un fine settimana.
2: La vedo dura, strepitoso. Perché non sono sulla strada.
1: Bisogna trovarla.
2: No, ed è anche difficoltoso trovarmi, quindi non provateci nemmeno.
1: Io una volta sono arrivato e mi ha dovuto teleguidare, sì, praticamente, perché non riuscivo a trovare il posto.
2: Perché tu sei ottuso, eh?
1: No, ma non è perché...
2: E che cavolo, si perde anche a Chioggia questo qui.
1: Beh, non è vero, io mi sono perso all'Isola Verde, dove c'erano due case e insomma...
2: Non è Isola, io non abito a Isola Verde.
1: Calino, come si chiama quel posto?
2: Abito anche
1: lì?
2: Prima anche di Calino, prima. Quindi...
1: Amici, pensate, è una frazione di Calino, cioè una roba...
2: No, è Calino che è una frazione di Chioggia.
1: Ma tu sei una frazione di Calino, cioè è peggio, è più piccolo.
2: Una costoletta.
1: Allora, cari amici, parliamo anche di vacanze, perché questo è quello che stiamo facendo, molti stanno facendo in questo periodo. Che tipo di vacanze scelgono gli italiani? Ad esempio, quelli che vogliono staccare scelgono la vacanza soprattutto lontana dai dispositivi, diciamo così, che ci tengono connessi tutto il giorno, quindi dai telefoni, dagli smartphone,
2: ed
1: eccetera,
2: è una buona
1: eccetera.
2: Cosa, una buona
1: è una bella
2: scelta.
1: Cosa, perché tra l'altro poi anche quando sei in giro, purtroppo, ti raggiungono comunque le mail di lavoro, no? Magari c'hai la chat di lavoro,
2: devi spegnere
1: le mail, devi spegnere tutto, perché poi non resiste alla curiosità, dici, sì, vediamo in ufficio cosa stanno combinando, no?
2: Ma poi se ti suona il telefono rispondi, se
1: bravissimo,
2: senti che arriva un messaggio lo guardi e quindi devi
1: arriva
2: spegnere,
1: arriva una notifica
2: proprio.
1: Accendi social. Ecco, quindi bisogna proprio spegnere. E una vacanza ideale proprio per disconnettersi e staccare del tutto è ad esempio quella di fare un bel viaggio in camper, quindi una vita on the road, spostandosi magari quindi da un luogo all'altro e godendosi i panorami, i luoghi.
2: Io l'ho fatto.
1: Ecco, sai che io non l'ho mai fatto, è una di quelle cose su cui
2: penso. Io l'ho anche raccontato in qualche
1: ecco, raccontami una testimonianza della vita on the road, com'è?
2: È la vacanza che preferisco in assoluto.
1: Ma dai.
2: Bellissimo. È bellissimo perché... soprattutto per te che non voli.
1: Beh, certo, è già una bella cosa.
2: Ecco, non è che puoi fare distanze, però insomma ti puoi muovere perché
1: bene.
2: Comunque ti porti dietro una casa, ti puoi fermare dove vuoi.
1: Chiaro.
2: Poi adesso tutti i paesi, tutte le città sono attrezzatissime,
1: sì,
2: per avere
1: il camperismo, ormai è diffusissimo,
2: sono attrezzatissime, ci sono parcheggi appositi, ci sono dove andare a
1: di
2: fare
1: sosta,
2: dove andare a fare gli scarichi,
1: certo.
2: Cioè veramente sono attrezzatissime, almeno io in tutta Italia ho
1: basta
2: trovato
1: naturalmente
2: veramente...
1: informarsi poi
2: sì,
1: trovi
2: sì,
1: una rete piuttosto
2: io,
1: capillare.
2: Io sono stata in Italia quelle volte che ho girato e devo dire...
1: Insomma, dice un'esperienza da consigliare.
2: È un'esperienza
1: allora
2: consigliabilissima, perché puoi vedere tanto, non andando nelle autostrade che non vedi niente.
1: Beh, certo.
2: Quindi di paese in paese, io ho girato tutta la Toscana, tutta la Liguria.
1: Che tra l'altro sono posti belli proprio anche negli hinterland delle
2: ma
1: città,
2: esatto,
1: no? Quindi hai i panorami da goderti.
2: Tutti i vari paesi, eccetera,
1: certo,
2: ti fermi dove vuoi, dove vuoi. Ci sono gli spazi appositi,
1: certo,
2: se vuoi. Però
1: ma in... odio, la sosta in verità puoi fermarti anche magari in un qualsiasi parcheggio, perché basta che tu non metti fuori le cose per mangiare eccetera eccetera, ma
2: no,
1: la sosta
2: no,
1: è come una macchina.
2: Sì, e paghi come una macchina.
1: E paghi come una macchina.
2: Ecco,
1: insomma,
2: per cui
1: quindi...
2: poi veramente solitamente prendevamo un pezzettino di autostrada, io e mio marito, e ci mettevamo nel parcheggio di autostrada dove sono pieni di camion.
1: Ok.
2: E ci mettevamo fra un camion e l'altro, sai che protetti.
1: Che poesia.
2: Che
1: poesia, amici.
2: Ma solo per dormire.
1: Ecco.
2: E poi giravamo, abbiamo
1: ma già hai fatto perdere la poesia.
2: No, a parte quello che poi
1: certo,
2: puoi scegliere di andare dove vuoi, è un viaggio, io ve lo consiglio se non l'avete mai fatto.
1: Grazie Nuccia, perché no? Proviamoci, anche perché dicono che sia l'ideale proprio per disconnettersi da tutto e
2: esatto,
1: vivere una vacanza davvero completamente diversa.
3: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.

0: La voce è quella di Lady Gaga, la canzone si chiama Million Face, anzi Million Reasons, ed è il pezzo che ci ha portato alla fine dell'ora, quindi andiamo ad ascoltare una canzone del passato.
1: Che bella questa di Lady Gaga.
0: Molto,
1: è una delle canzoni che
0: molto.
1: Mi piacciono di più, devo dire la verità, mi emoziona sentirla.
0: Diciamo che lei è molto brava,
1: Sì, mi piacciono tantissimo le canzoni di Lady Gaga.
0: Ecco, cara Nuscia, se vuoi andiamo adesso ad ascoltare un bel numero uno del passato, perché è il momento di Unforgettable, quindi ci riascoltiamo uno strepitoso, certo, Edoardo Bennato, la canzone si chiama Viva la Mamma.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Bennato amici con Viva la Mamma. Proprio questa settimana abbiamo sentito anche la nuova, sì, che vero, un po' strizza l'occhio, se vogliamo. Beh, a questa canzone,
1: ci
0: no?
1: Ricorda un po' le canzoni, alcune canzoni di Edoardo Bennato, questa in particolare, giustamente, come hai detto.
0: Ricordi amici, ricordi, grazie a Unforgettable. Un saluto speciale va anche ai nostri partner in questo passaggio, Falegna Maria Paduan, stile e design.
1: Assolutamente sì, ricordatevi, tanti incentivi ancora disponibili. Vi invitiamo come sempre ad andare a visitare gli showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: VIP, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
1: Eccoci cari amici con l'appuntamento VIP, succede ogni weekend, il sabato
2: esattamente, tutti i sabati mattina noi ci mettiamo qui con buona lena a spettegolare sui VIP e lo facciamo anche questo sabato. Allora, ho saputo proprio stamattina, perché ormai Fedez è diventato così riservato che nessuno sa più niente di niente.
1: È vero, è incredibile.
2: Tutto il contrario di prima, che anche quando sapevamo che quante volte andava al bagno.
1: Sì, è vero.
2: Adesso
1: se aveva mal di pancia ce lo comunicava.
2: Esatto.
1: Scusate amici, ho bisogno di una pillola.
2: Ecco, adesso invece è molto diventato riservatissimo.
1: Beh, vedi, nessuno qualcosa si impara nella vita, no?
2: Beh, sì, evidentemente l'esperienza insegna. È nato il suo terzo figlio, a quanto pare.
1: Ma veramente?
2: Sì, è già nato da un paio di giorni e nessuno sa.
1: Oh, addirittura due giorni, pensate amici, incredibile.
2: È per questo che ti sto dicendo questo preambolo, per farti capire quanta differenza c'è fra il Fedez di prima e il Fedez di adesso. È diventato di nuovo papà, è nato dunque Edoardo Lupo. Questa è la mania dei nomi, l'altro si chiama Leone, questo si chiama Lupo di secondo
1: ecco.
2: Nome. Questi PVIP hanno delle
1: gusti
2: idee
1: particolari
2: per da dare i nomi dei figli. Comunque sarebbe nato, perché di condizionale è anche d'obbligo, perché ripeto,
1: non c'è una dichiarazione ufficiale.
2: Non c'è niente di ufficiale, per il 16 di luglio, quindi un paio di giorni fa.
1: E viva Fedez,
2: quindi,
1: bravo,
2: auguri.
1: Io apprezzo questo basso profilo degli ultimi giorni, mi
2: fa
1: piacere.
2: Beh, preferisco così, prima era esagerazione veramente.
1: È vero, una vita in vetrina,
2: ma
1: no?
2: Dai,
1: è stato veramente,
2: ma
1: credo sia stato anche uno dei motivi forse della fine, no? Un po' della storia.
2: Ma che ne
1: con
2: so.
1: Chiara Ferragni, perché poi sai, questo eccesso di visibilità porta a volte anche
2: dell'incomprensione.
1: Logora chi lo fa.

0: Buongiorno, c'è riservato per due versione VIP nel weekend.
1: Sì, buongiorno di nuovo a tutti e tutte voi. Stavo guardando Alcaraz che se la sta godendo, eh.
0: Vedi, mentre gli altri tennisti faticano, ricordiamo che Carlos Alcaraz per un anno e mezzo circa è stato l'antagonista di Sinner.
1: Esatto.
0: È stato numero due al mondo, adesso ha perso un po' di
1: anche numero uno era stato.
0: È stato anche numero uno.
1: Un
0: po' di
1: periodo,
0: ha perso un po' di punteggio perché naturalmente non gioca più, ha avuto un momento di defiance, degli infortuni, non si capisce bene, insomma ha deciso di stare lontano dal mondo del tennis. Sta recuperando con anche dei momenti di svago, mettiamola così.
1: Se la sta godendo, altro che, sta recuperando bene secondo me. È giovane, molto giovane Alcaraz, come Sinner tra l'altro, e ultimamente lo stanno vedendo sempre insieme a questa nuova fiamma che si chiama Claudia Canals, ed è di Barcellona tra l'altro, una imprenditrice digitale.
0: Bene.
1: Ma non è una influencer, lavora, lei è laureata in marketing eccetera, e lavora nei contenuti digitali. Ecco, lui è più giovane anche di qualche anno,
0: che è una cosa simile comunque, cioè contenuti digitali, chi crea contenuti digitali può lavorare anche con influencer marketing, cioè in verità è lo stesso ceppo.
1: Sì, lei comunque si definisce imprenditrice digitale. Vabbè, non sto a discutere perché io me ne intendo già poco di queste cose, per cui vabbè. Detto questo, volevo dire, lei ha 30 anni.
0: 30 anni?
1: Lui è più giovane.
0: Attenzione.
1: Qualche anno. Sì, è più giovane.
0: Quindi diciamo che stava cercando un po' di esperienza nel settore, diciamo.
1: Normale, quell'età si guarda anche le donne
0: sì.
1: più mature.
0: Come no?
1: Mature,
0: come
1: 30
0: no.
1: anni è giovanissima anche lei, per carità. Però
0: sì,
1: è
0: un
1: vero
0: po' più navigata, dai.
1: Che piacciono di più.
0: Ma come no?
1: Più
0: io mi ricordo a 20 anni guardavo quelle di 40, mi piacevano un sacco.
1: Bravo, quindi... come anche le donne, da noi i ragazzini non piacciono quando abbiamo 15-16 anni.
0: Ah, guardate quelli più
1: grandi. Guardiamo quelli che hanno più di 20 anni.
0: Averlo saputo quando ne avevo 35-40, vedi un po', cavolo.
1: Perché volevi fare il pedofilo.
0: No, ma mica andare con le ragazzine, andare con quelle super giovani, parlando con le ventenni,
1: capito?
0: Me le sono fatte perdere, penso un po'. È un attimo fuggente
1: è passato.
0: È
1: normale, dai, sono periodi della vita in cui passiamo tutti.
0: Certo,
1: e quindi è una cosa assolutamente naturale. Bene, si sta divertendo ed è in Italia.
0: In Italia, viva! Saluti ad Alcaraz, se ci stai ascoltando dal Lido di Sottomarina, ciao, divertiti, fai bene. Comunque.
1: No, è nella costa amalfitana.
0: E vabbè, ci mette quanto ci mette? Quei due giorni a venire da noi.
1: In barca è lunga.
0: È lunga, lunga.
2: Con l'Ellison.
3: Con l'Ellison.
2: Con l'Ellison.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: C'è anche Arisa, tra l'altro, voce riconoscibilissima, quella di Arisa.
1: Ma assolutamente.
0: Anche quella
1: sì.
0: di Rovazzi, riconoscibilissima, ma non è un complimento, però, nel tuo caso.
1: Perché questa critica? Così carino, simpatico.
0: No, non ci mancherebbe. Ma sai che ogni tanto lo vedo in televisione, non è proprio uno dei miei presentatori preferiti, ti dico la verità. Lui è bravo a fare tante cose, ma non benissimo tutto, no? Come presentatore, secondo me, non è la cosa che gli riesce meglio, ma è un mio punto di vista.
1: Vabbè, lui fa il cantante, io l'ho visto anche come.
0: Ah,
1: attore.
0: Fa il cantante, lui non lo sapevo.
1: No, fa anche.
0: Ah, ok.
1: Io ho visto anche un suo film, tra l'altro.
0: Ma pensa un po', amici.
1: Sì, sì, sì, ha fatto Il Vegetale, si chiama.
0: Ecco, il deve essere film... un film imperdibile.
1: Invece è carino.
0: Sì, cioè, sì,
1: non è
0: d'arte. Dopo il Titanic,
1: ma
0: probabilmente.
1: Carino,
0: una
1: no,
0: cosa...
1: ma carino.
0: Bene,
1: carino.
0: Bene, dai, mi fa piacere.
1: Senti, hai visto. Sì, io so che ami. Alla follia Jennifer Lopez, lo sapevi?
0: Jennifer Lopez, come no?
1: Lo sapevi che era in Italia, a Taormina?
0: Mi è giunta notizia, so che ha partecipato ad una sfilata di moda importante.
1: Eh sì, praticamente ha chiuso le celebrazioni di alta moda di Dolce & Gabbana in quella cornice meravigliosa che è Taormina, in Sicilia. E ha fatto anche un concerto, quindi, con le sue canzoni più famose, e ha omaggiato poi l'Italia e Gino Paoli con cantando Il cielo in una stanza.
0: Ma che meraviglia, questo non lo sapevo.
1: In italiano l'ha cantata.
0: Addirittura, vedi che cosa bellissima.
1: Io ne ho sentito un pezzettino, per carità, Mina è un'altra cosa, ma Il cielo in una stanza l'ho cantata anch'io una volta in un karaoke.
0: Ecco, quindi ti stai paragonando a Jennifer Lopez, amici,
1: ma
0: avete capito?
1: Guarda,
0: l'ha messo così tra parentesi, non so se l'avete notato, amici.
1: Perché vi dico la verità, e senza falsa modestia.
0: L'hai cantata meglio
1: l'ho
0: tu.
1: L'ho cantata meglio io.
0: Ok. Quindi due sono le cose. O Jennifer Lopez fa proprio schifo a cantare Il cielo in una stanza.
1: Nessuno mette il paragone con Mina, perché Mina.
0: È un'altra partita.
1: Però
0: fa un altro campionato.
1: Mi ci metto invece
0: con Jennifer Lopez.
1: Perché al tempo,
0: sì, avevi una voce
1: di 40 anni fa,
0: ecco, notevole.
1: Me la cantavo come abbastanza bene, ecco.
0: Perché peccato che non ti ho conosciuto 40 anni fa, avrei voluto sentirti come con questa voce da usignolo.
1: Ma ci conoscevamo 40 anni fa.
0: 40 anni fa, quando era? 40 anni fa? Era nell'86, 86? No, ci siamo conosciuti in 87 noi.
1: 39.
0: Ti pare. Quindi 40 anni
1: sono
0: fa.
1: Sono sbagliata di molto.
0: Non ti conoscevo, mi dispiace. Vediamo Simply the Best, amici, due canzoni.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. Novanta is magic.

0: La canzone di Skankanans, amici, si chiama Secretly. 10:45 del mattino, c'è riservato per due l'appuntamento con Simply the Best, due canzoni meravigliose degli anni 90.
1: Ebbene sì, e grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion. Salutiamo gli amici di Carrozzeria Biasion. A voi l'invito, per qualsiasi problema possa avere la vostra automobile, di rivolgervi appunto a Carrozzeria Biasion, anche in caso di incidente ovviamente, perché Carrozzeria Biasion è sempre un passo più avanti. La trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
15: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
14: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
15: Viale Trieste, Sottomarina.
14: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
15: Milano Wine Bar.
16: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
15: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
16: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
15: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
16: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: invece Choose in Texas a 10.52. Buongiorno, c'è riservato per due ancora per una decina di minuti in versione VIP nel weekend.
1: Buongiorno, buon sabato anche da parte mia naturalmente. Tu hai degli amici fidati nella vita?
0: Sì, qualcuno sì.
1: Ma che tirerebbero fuori anche tanti soldini per te se ne avessi
0: bisogno?
1: Non credo,
0: non credo.
1: Io nemmeno. Perché stavo leggendo una cosa.
0: Perché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio nella vita.
1: Ecco, io non ho amici diciamo in questo senso, perché dovessi chiedergli dei soldi.
0: Ma guarda, in verità non ho mai, allora diciamo la verità, non avendo mai avuto il bisogno non posso dirlo. Magari, sì, magari dire, ci sono magari delle persone che forse magari hanno anche fiducia in me, ma non lo so, dovrei metterle alla prova.
1: È vero, è vero, però stiamo parlando di cifre anche importanti.
0: Ecco, se sono troppo importanti non credo.
1: Però a Massimo Ceccherini invece è andata bene, perché ha un amico che ha sborsato diversi soldini per lui.
0: Dai.
1: Sapete chi è Massimo Ceccherini? No?
0: Attore comico.
1: Attore comico con quella faccia particolare.
0: Spesso
1: che troviamo in tutti i film di Pieraccioni, tra le altre cose. Ecco. Ma perché è anche grande amico di Pieraccioni, diciamolo. Ebbene, cancellati i debiti di gioco di Massimo Ceccherini, sapevi che era soffriva di ludopatia?
0: No, ma ne avevo sentito così parlare, ecco. Ma non pensavo in maniera così grave.
1: E invece no, si era riempito di debiti, aveva 1.400.000 euro da pagare.
0: Con il fisco.
1: Con il fisco e con istituti di credito, per cui era anche stato
0: denunciato. Insomma, una cifra importante, certo.
1: Un amico gli ha donato 300.000
0: insomma,
1: euro.
0: Mica male, eh?
1: Così hanno fatto una sorta di concordato con la giustizia, naturalmente. Questi più lui pagherà 500 euro al mese per 4 anni e risolverà.
0: Dovrebbe rientrare, insomma.
1: E rientra nel suo debito, nella normalità. Con naturalmente il fatto che lui deve anche frequentare il SERD, naturalmente.
0: Certo, quello è un altro discorso, per curare la ludopatia.
1: Per curare la ludopatia. Ecco, quindi 300.000 e non si sa chi è.
0: Attenzione.
1: Non si sa chi è.
0: Un donatore anonimo.
1: Anonimo pure.
0: Asci picchia.
1: Si vocifera che sia un regista. Ma
0: ecco.
1: Chi può
0: essere?
1: Insomma,
0: complimenti davvero, questi sono amici veri.
1: Questi sono veramente amici.
0: Io spero che soprattutto adesso si curerà, perché poi va bene l'amico, però se poi non ti curi, voglio dire, si può sbagliare una volta nella vita, ma perseverare
1: e poi basta,
0: è diabolico.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Che bella questa canzone che si chiama Canto d'amore.
1: Sì, mi piace sempre di più, più l'ascolto più mi piace.
0: Sì, una bella convergenza, due belle voci, due grandi artisti italiani, amici.
1: Bravo, hai detto bene, due grandi voci insieme formano questa coppia meravigliosa. Vedi l'effetto mondiale?
0: Raccontami, una cosa che succede con l'effetto mondiale?
1: Mi ha fatto sorridere, come spesso succede quando c'è un personaggio famoso che emerge, eccetera, che quando poi ci sono i nuovi nati, tendi a mettere il nome di quel personaggio.
0: Si chiamano tutti Lionel?
1: No. Holland
0: no, è un cognome Holland.
1: Eppure in Perù pensa. E parlano di effetto mondiale.
0: Certo.
1: Sapete, è quel norvegese, simpatico omaccione che poi è giovanissimo, solo 24 anni, tra l'altro ho letto, anche se sembra ne abbia qualcuno in più, che ha spopolato durante i mondiali. E in Perù pare sia diventato un nome perfetto per un figlio.
0: Pensa un po'.
1: Sono già 500, pensa.
0: Ah, 500
1: i nuovi nati che si chiamano Holland.
0: Io pensavo che ci fosse stato un matto che ha deciso di chiamarlo. No, già 500. Ci picchia, ragazzi.
1: No, l'ho letto due volte perché non ci credevo.
0: E poi ci lamentavamo quando in Italia chiamavano le figlie su Ellen e Pamela ai tempi di Dallas. Ecco, come vedi, Caranuccio, tutto mondo e paese. Vabbè, tanti auguri agli Holland.
1: Auguri.
0: Chissà se anche in Italia prenderà

0: La canzone invece è quella di Shakira, proprio quella dei mondiali, è presente, quella che si chiama Dai Dai Dai.
1: Eh beh, visto che abbiamo parlato di mondiali,
0: mi sembrava tema. Alla fine, cara Nuccia.
1: Eh sì, io a questo punto vi saluto, non mi resta che augurarvi un buon fine settimana, perché poi noi ci ritroviamo lunedì mattina.
0: Bene.
1: Ecco, anche a te buon fine settimana.
0: Grazie Nuccia, buon weekend, mi raccomando, guardati domani la finale dei campionati del mondo.
1: Buono, la perderò. No,
0: assolutamente.
1: Ah, io tifo Argentina, non so tu che tifi.
0: Ma sai che anch'io sono pro Argentina, ti dico la verità.
1: Ma sai perché? Perché adesso viene fuori la madre patria. In Argentina sono quasi tutti di origine italiana.
0: Ah, dici che per quello? No, io in verità perché c'è Lautaro Martinez che è un giocatore dell'Inter.
1: Ma non me ne frega niente di questo, figurati. No, ma in effetti è così, sai che tanti sono emigrati soprattutto dal nord Italia,
0: certo,
1: e anche molti dal Veneto. Argentina e Brasile,
0: no,
1: ci sono tantissimi di origine italiana, quindi ti come per sentire un po' d'Italia,
0: ecco, c'è anche un po' di azzurro, sai che sono bianca-azzurri,
1: ecco, quindi c'è anche un po' di azzurro, dai,
0: evviva Nuccia, ci sentiamo lunedì, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: ricordi dal 1997 Chumbawamba Tum Tumping, era l'ultima per oggi. Grazie naturalmente in questo passaggio quantomeno a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo che sono i nostri partner dell'appuntamento Unforgettable, e con questo passaggio salutiamo anche quelli che sono i prodotti di Gioielleria Ballarin, in particolare i bellissimi orologi Daniel Wellington. Se volete spaccare in questa estate, ricordatevi che Daniel Wellington ha questo fantastico orologio vintage con cassa piccola e squadrata, qualcosa di unico e bellissimo da indossare nelle vostre notti d'estate. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
11: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
11: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimo.

0: Qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Viva Life, amici, con Boston della Radio BCS, 11:19, c'è il nostro momento dedicato alla musica nuova, quindi canzoni che da questa settimana entrano a far parte della nostra programmazione. C'è il nuovo pezzo di Birth che è veramente bellissimo, molto estivo, molto frizzante, si chiama Più in Alto.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce di Lady Gaga, la voce di Doshi, si chiama Runaway, la canzone. Buon sabato, buon weekend, ben trovati a tutti voi cari amici, iniziato ufficialmente la seconda parte della nostra giornata. Allora, tra non molto, quarto d'ora circa, facciamo anche l'appuntamento con le notizie, quindi cronaca locale, le ultimissime da Chioggia e Sottomarina, vi accompagniamo anche con una ricca pagina informativa come buona abitudine nelle nostre giornate. Intanto vi faccio ascoltare due canzoni perché è il momento di Simply the Best, è il momento di ritrovare due successi clamorosi del nuovo millennio. Abbiamo Simply Red con Sunrise, che era meravigliosa, bellissima, e poi abbiamo Michael Jackson invece con un pezzo inedito pubblicato nel 2014 grazie anche a delle collaborazioni straordinarie. C'era anche Justin Timberlake che fu utilizzato per completare questa Love Never Felt So Good.

0: La voce di Mick Hucknall, la musica di Simply Red, Sunrise, momento spettacolare dedicato ai ricordi, quindi Simply the Best. Questo passaggio ha avuto anche il momento di Love Never Felt So Good di Michael Jackson, altra canzone bellissima, ed era appunto l'appuntamento dedicato ai ricordi. L'abbiamo fatto con Super Coffee Shop. Voglio segnalarvi che potete iniziare bene la vostra giornata con una colazione ricca, buonissima e soprattutto, amici, anche originale, perché se avete voglia di farciture particolari ci sono anche tanti gusti alla frutta, soprattutto ad esempio nelle brioche vegane che sono super squisite. Andate allora dai nostri amici di Super Coffee Shop che vi aspettano a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta
1: Scuola di Musica.
2: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
2: Associazione Musica Chioggia.
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 18, The Dorothy's Shoes. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Rocky Alfa insieme per l'estate, c'è buon vento, direi che c'è spazio anche per le notizie, vi raccontiamo tutto nella nuova edizione.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le ultimissime dalla città, l'apertura Romea, Tomello chiede a ANAS un punto sui lavori, il nodo sicurezza sulla statale Romea al centro della richiesta di audizione presentata da Andrea Tomello, presidente della prima commissione bilancio in Regione Veneto. Serve un confronto con ANAS, la sicurezza dei cittadini non può più aspettare, inquadra Tomello, presentando l'istanza che è stata sottoscritta anche dai consiglieri Vianello, Bevilacqua, Martini e Marcon. Ho richiesto di convocare con la massima urgenza l'audizione dell'amministratore delegato di ANAS, Andrea Gemme, per fare chiarezza sullo stato degli interventi previsti lungo la statale Romea, sollecitato anche dal collega Elisa De Berti, presidente della commissione. Parliamo di un'infrastruttura strategica per il Veneto e per l'intero paese, che continua a presentare criticità inaccettabili. Il numero degli incidenti che si registra in questa arteria impone risposte concrete, tempi certi e un cronoprogramma trasparente. Martedì 21 luglio alle 10 del mattino nel santuario della Madonna della Navicella si terranno intanto i funerali di Gino Ardizzoni, il vigile del fuoco di 58 anni, morto un mese dopo la caduta dalla bicicletta. Ad onorare la sua memoria nella parrocchia che frequentava da volontario, i colleghi del vigili del fuoco di Chioggia e Venezia. Parte l'ultimo weekend della Sagra del Pesce, in Piazza Vigo ci sarà musica dalle 21.30, ultimo fine settimana della Sagra con 7 stand e 3 cicchetterie che animano Corso del Popolo. Dalle 21.30 questa sera in Piazzetta Viga ci sarà il gruppo The Dorothy's Shoes, domani invece a chiudere gli appuntamenti live Officina Sonica. A Sottomarino invece questa sera ritornano i mercatini serali in centro con area relax. Pedonalizzazione da Piazza Todaro e Murazzi, e mercatini dell'artigianato torna stasera e proseguirà per 5 sabati consecutivi. Area relax, il format ideato per rivitalizzare la passeggiata serale sotto i viali alberati del centro di Sottomarina. Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione e garantire la massima sicurezza ai pedoni, previste anche modifiche alla viabilità: dalle 18 chiusura al traffico del tratto di strada di via San Marco, compreso tra l'intersezione con viale Adige e quella con viale Piemonte. Le autorità invitano a non parcheggiare i veicoli nell'area interessata dall'evento per evitare rimozioni dei mezzi e facilitare l'allestimento delle strutture. L'iniziativa, ricordiamole, è promossa dalla Fondazione Chioggia Tourism in sinergia con Ascom, Confcommercio e Confesercenti. Da sabato prossimo, 25 luglio, terminata la Sagra del Pesce, si torna ad animare anche il centro di Sottomarina con il Boulevard, Viale Veneto, Viale Venezia e Viale Padova. Ci sarà in particolare un atteso appuntamento, quello con i comics e cosplay. Sarà una vera invasione di persone amanti del mondo dei fumetti, molti naturalmente vestiti proprio anche da personaggi dei fumetti, e ci sarà anche una particolare sezione, un concorso dedicato al mondo K-pop. Erano le notizie dalla nostra città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: due minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
3: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

spazio alle vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, 338 26 62 777. Finite le vacanze, come sempre a settembre parte la nuova stagione televisiva e per tutti i fans e le fans di Luca Argentero tornerà anche la fiction dedicata al suo personaggio Doc Nelle tue mani. Sta per tornare infatti il personaggio di Andrea Fanti. Da giovedì 24 settembre in televisione ci saranno le nuove puntate, quindi per tutti coloro che hanno amato il personaggio di Luca Argentero, quarta stagione per lui, come annunciato in maniera ufficiale proprio in queste ore dai canali della Rai. Quindi un annuncio ufficiale, c'è solo da attendere fino al 24 settembre per chi naturalmente ama la serie. Ancora ben trovati cari amici, questa è BCS, vi faccio ascoltare nei prossimi minuti il nuovo singolo di Madonna, canzone bellissima, una delle nostre preferite di queste ore, tutta da ballare, si chiama

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best

Lo spazio dedicato ai ricordi con New Soul, situazione dedicata ai 2000. Prima ancora c'era un pezzo clamoroso dei DB Boulevard, Points of View, con la voce di Mooney. Era questo lo spazio dedicato ai ricordi. L'abbiamo fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Vi do subito intanto l'indirizzo: Brondolo di Chioggia, facile da raggiungere, molto visibile dalla strada, insomma è una struttura che si nota subito. E Carrozzeria Biasion vi aspetta anche con all'interno la sezione pneumatici, quindi Roberto Gomme. Se volete fare un check-up completo alla vostra auto prima di partire per una vacanza, è quello che vi consigliamo, così potete viaggiare tranquilli e rilassati, sicuro che naturalmente la vostra macchina è a puntino. Andate a fare un bel check-up allora da Carrozzeria Biasion a Roberto Gomme a Brondolo di Chioggia. Noi con Simply the Best torniamo tra meno di un'ora. Yeah.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

versione di Bob Sinclair, molto rispettosa dell'originale, forse tranne nel ritmo, dove ha dato sicuramente una marcia, una spinta in più e soprattutto una bella accelerata, perché la versione originale era molto molto più tranquilla, molto più lenta. Cari amici, ancora ben trovati, sabato mattina abbiamo ancora circa un quarto d'ora, un pochetto meno, per arrivare fino alle 13 con la nostra musica, i nostri successi. Vi ricordo, se avete voglia di sentire una canzone che vi piace, 338 26 62 777 è il numero per comunicare con noi. Adesso invece vi faccio ascoltare una delle grandi canzoni dell'estate, una di quelle che amiamo, Bossa Nostra, c'è Gai.

testa, un occhio, come si dice in questi casi. Già costava molto in origine quando hanno iniziato a mettere in vendita i primi biglietti, ma poi da quest'anno hanno introdotto la cosiddetta tariffa dinamica. In che cosa consiste? Più c'è richiesta e più il prezzo sale, un po' come nei concerti, no? Che veramente anche lì comincia a spendere cifre folli. Pensate che i più economici, che inizialmente costavano 700 euro alla faccia dell'economico, arrivano addirittura ad essere venduti in questi giorni a 4.450 euro, ma si arriva fino a 30.000 euro. I biglietti invece più costosi, quelli di categoria 1, venivano già venduti a prezzi top, 9.600 euro per un biglietto, si è arrivati addirittura a 190.000 euro, amici, cioè per vedere una partita. Ma c'è davvero qualcuno che può spendere 190.000 euro per vedere un match di calcio tra Spagna e Argentina? Bellissimo, interessantissimo, ma credo

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bel finale con Sara Bareilles, numero uno Love Song, appuntamento con i ricordi, questo passaggio con Gioielleria Ballarin. Vi rinnovo l'invito ad andare a scoprire quanto sono belli gli orologi Daniel Wellington che trovate lì, sono orologi dal gusto vintage, sono tra l'altro stupendi, piccolini, dal, come dire, gusto veramente del passato, e direi che è proprio una bellezza da indossare, ma anche con una bellissima promo, perché se comprate l'orologio vi danno anche gli occhiali della stessa linea in omaggio. Se volete scoprire tutto, Viale Padova, sotto Marina. Siamo alla fine, ci sentiamo lunedì mattina, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS e naturalmente una buona estate. Ciao a tutti!
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eaton Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facci d'ampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS, primissima, primissima.
1: 13:13 e 13 secondi per giunta. Abbiamo fatto il filotto. Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati, come va? Tutto bene? Buon fine settimana. Voi che siete lì in spiaggia, tranquilli, beati, magari ascoltando Radio BCS con il proprio telefono, ormai insomma funziona così. Allora, buon pomeriggio, una buona sintonia, questa è Radio BCS, io sono Giulio Merlini, sebbene sì, eccomi qui fino alle 5 di questo pomeriggio a tenervi compagnia, poi avremo l'occasione naturalmente di salutare non soltanto chi si sta divertendo, ma in generale anche coloro che evidentemente questa per loro è una giornata assolutamente di lavoro, insomma, stiamo insieme, dai, fino alle 5, occasione certo di ascoltare buona musica e di dare conto quelle che sono in merito a quello che sono le ultime notizie, e per quanto riguarda la musica subito quella italiana. Andiamo con Fabrizio Moro, questa è L'Eternità.

0: fabulous.
1: We play the hits, noi sogniamo i successi, e lo sarà di sicuro quello che andiamo ad ascoltare a questo punto. Il nuovo lavoro di Ultimo si intitola Quando torna la città. Lo ascoltiamo in Out Now.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: E un ultimo ritrovato in questo nostro appuntamento da dedicare agli out now, e cioè a quel che esce sul mercato e che entra direttamente nella nostra programmazione, il tutto grazie a Planet Bike con un fornitissimo showroom con tante bellissime biciclette e e-bike a vostra disposizione. Voglio ricordare che il negozio Planet Bike lo trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, e Planet Bike ritornerà, è importante ricordarlo, alle 15.30? Sì, più o meno, 15.20 più o meno. Ok, è tutto per quanto riguarda Out Now.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una delle canzoni di quest'estate 2026 con Malika Ayane, quando si tratta di realizzare cose per l'estate, è come sempre in pole position, nel senso che dà l'occasione da veramente di dare meglio di sé. Insomma, l'abbiamo visto anche comunque anche quest'inverno a Sanremo, bellissima. 13:33, allora buon pomeriggio con Radio BCS, con Giulio che a questo punto lascia spazio a Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone, lo ricordate, era 1997, e quindi stiamo ascoltando due canzoni degli anni 90 in Sempre the Best. La seconda, e quella che chiuderà questa parentesi, è quella di Backstreet Boys, intitolato Quiet Playing Games.

0: Ah, che meraviglia ritornare agli anni 90, che straordinarietà. Ah, bello, bello. E questo era l'appuntamento da dedicare a Super Coffee Shop, colazione a casa con al bar, con Super Coffee Shop è possibile. I prezzi sono assolutamente incredibili, il risparmio assicurato e il gusto che è anche garantito. Ricordiamo che c'è una offerta, ci sono delle strepitose offerte per quanto riguarda il marchio Moccador. Diamo un'occhiata, dunque macchina più montalatte da 129 euro, che è il valore della merce, se ne pagherete 79 euro. E poi macchina più holder porta capsule da 129 euro si passano a 79 euro. E poi macchina più 100 capsule da 129 a 79 euro anche in questo caso. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 barra C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar proprio nella vostra casa.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: l'associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
11: Associazione Musica Chioggia,
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

allora, questa giornata che è piena di sole e anche piena di voglia di tanta, tantissima musica, l'occasione è quella, tra un po' daremo anche notizie di ultima ora importante. Adesso c'è Lenny Kravitz, Honey.

0: Lenny Kravitz.
1: Questa è bellissima, si intitola Honey, dolce dolce. In questa giornata, in questo weekend, e proprio in questo weekend, a questo punto parliamo di una cosa che probabilmente fa riflettere chi sta lavorando e chi dovrà andare in pensione. Infatti la CGA, un centro studi per quanto riguarda l'economia in Mestre, ed è naturalmente economia del nostro paese, dice, ha fatto una ricerca e dice: sempre meno giovani e più anziani in Italia. E dunque la domanda è: chi lavorerà nel 2030? E questa è una bella domanda, perché in 10 anni i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, ed è entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori che diranno addio a fabbriche e uffici, e di conseguenza insomma un po' di timore incute questa notizia, un pochino. Vabbè, va là. Jolie è con noi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Che ricordi, che ricordi! Questa era l'Unforgettable con Phil Collins, Another Day in Paradise, strepitosa canzone che abbiamo ascoltato con la supervisione e la sponsorizzazione anche di Falegnameria Padoana e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano al loro showroom. Lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Il punto ora delle 14 e 2 minuti.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dal lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
12: rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Parliamo della nostra, del nostro territorio, anzi di uno sportivo legato al nostro territorio. Cresce infatti l'attesa anche a Chioggia per quello che si preannuncia uno dei momenti più alti e intensi della carriera sportiva di Enzo Tobbia. Questa sera, sabato 18 luglio, quindi stasera, l'atleta che ha scelto la città di Chioggia come una come la sua casa salirà sul ring dell'Arena Flegrea di Napoli per un match cruciale nei pesi medi. Ricordiamo, il limite è di 79 kg. La federazione è la BKFC, prestigiosa federazione americana di box a mani nude. Di fronte a lui ci sarà un colosso della disciplina, il britannico Danny Christie, già campione nazionale e vice campione del mondo. Facciamo naturalmente da lui un in bocca al lupo e andiamo avanti con la nostra musica. Yeah.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 18, The Dorothy's Shoes. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
17: Di me, non sono Latin lover.
16: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: A proposito di canzoni che si infilano bene in quella che è la programmazione di quest'estate 2026, canzone estiva, insomma lo dice il titolo stesso, che può essere selezionata proprio in, deve essere selezionata proprio in questo periodo. Annalisa, protagonista di quello che è lo spazio che è nel cuore di, insomma, di quest'ora, che dà l'occasione anche a questo punto di incrociare la musica di 2000 in Simply the Best. E allora diamo un'occhiata a cosa andiamo incontro. Marlo Rudé, correva l'anno 2011 quando usciva New Age, questo suo successo, e subito dopo invece torniamo indietro nel tempo. In questo caso il successo è quello degli Oasis del 2002, si intitola Little by Little.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: Little by Little, che meraviglia. Gli Oasis ritornati anche con noi in questo sabato pomeriggio in collaborazione con Carrozzeria Biasion, che vi aspetta numerosissimi, e ricorda che nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata dal vostro assicuratore può costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto in carrozzieri da carrozzieri convenzionati. È importante anche questo ricordarlo. Siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non vi dovevano essere problematiche né per quanto riguarda il pagamento dei sinistri o penali varie che eventualmente venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion perché è assolutamente il migliore, con i suoi molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria al gommista, al meccanico, e poi il noleggio e poi il soccorso stradale. Insomma, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biasion, lo ricordiamo, il cliente è sempre la priorità. Servizio di soccorso stradale, poi qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Facile da trovare comunque. Grazie alla Carrozzeria Biasion, sempre un passo più avanti.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con

i pinguini tattici nucleari, proprio loro. Allora, come spesso accade durante i fine settimana, cioè, quelli che sono caratterizzati dal Gran Premio vengono in qualche modo monopolizzati al personaggio di Kimi Antonelli, che di questi tempi sta facendo veramente scintille. Dopo infatti la seconda sessione di ieri, Kimi Antonelli conclude con il miglior tempo anche la terza sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, dove con il tempo di 1:45.990 mette dietro tutti e bravo è. Secondo si piazza Norris con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi l'altra Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton, che ha avuto qualche problema, è finito fuori pista nella gara riuscendo a mantenere comunque il controllo della vettura ma danneggiando la parte posteriore della sua Ferrari, danneggiando ala e gomma posteriore destra, e quindi c'è la corsa a rimettere a posto il tutto per poter tentare di raggiungere la pole position. Insomma, uno come Hamilton non dovrebbe avere grossi problemi in questo settore, invece chi lo sa, vedremo, incrociamo le dita. Nel frattempo 7M.

0: A tempo di Unforgettable, ah bello bello, un indimenticabile che risale al 2006, un personaggio che è diventato mamma, personaggio femminile in questo caso, ed è diventato mamma e ha un po' mollato l'osso, nel senso che insomma è evidente che insomma sta valutando altre, sta trascorrendo una fase di vita che è un po' diversa da quella che insomma ci aveva, alla quale ci aveva abituati. Lily Allen, questo è il suo nome, e quello che è stato il successo del 2006 si intitola Smile.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Lily Allen, proprio lei, e ad offrirvelo ed è la Jewelry Ballerin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che dà la svolta alla vostra immagine. La tendenza, lo ricordiamo, continua a essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. E poi non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballerin in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro ancora per regalarvi sempre una grande emozione. Da un minuto sono le 15. Buon pomeriggio.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Claude.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Chaka Khan con Snoop Dogg. Chaka Khan che la caratterizza, che ha la caratteristica di avere una voce molto potente però essere molto piccola, mentre Snoop Dogg ha quella di avere un grande talento per quanto riguarda il rap e anche una grande statura, perché è un umore altissimo e visti insieme veramente sembra, possiamo dirlo un po' le chiese il campanile, lo possiamo dire, comunque è bello ritrovarli ancora una volta con quello che è, sta per essere decisamente il successo di quest'estate.

0: Facciamo che a questo punto vi lascio, nel senso per qualche minuto, con Malcolm Todd. Questo è il singolo intitolato Earrings ed è quello che ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: È giusto il momento per parlare di Planet Bike, una super estate, super offerta a luglio e agosto su tutte le bici muscolari, e quindi quelle che servono, che per farle girare bisogna fare un po' di fatica, ma neanche tanto, dai, su via. E quindi tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini c'è uno super sconto del 30%. Solo 70 bici disponibili. Attenzione, approfittate dell'offerta su assolutamente imperdibile. The Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Taylor Swift, proprio lei ogni tanto passa anche con la sua musica a tenerci compagnia, così come Eddie Brickell e i Bohemians, What I Am. Ricordate, era il 1988 quando usciva questa cosa, insieme a Tanita Tikaram con Twist in My Sobriety, che chiuderà questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best.

0: Gli anni 80, che bei ricordi. E tutto questo in Simply the Best, che può diventare però non solo degli anni 80, ma anche fucina di ricordi per quanto riguarda gli anni 90 e anche 2000. E quindi nel cuore di ogni ora, insomma, l'appuntamento è assolutamente obbligatorio e vi aspettiamo sempre con piacere per potervi proporre il meglio di quegli anni. Allora, parliamo di Super Coffee Shop. Certo che sì, Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte della linea Mocha d'Or, a prezzi assolutamente incredibili, risparmio assicurato e gusto che è pure garantito. C'è anche quello. Diamo un'occhiata ad due promozioni. Allora, macchina più holder, capsule più montalatte, il valore della merce è di 154 euro, e voi invece la pagherete 99 euro. E poi macchina più un pacco di caffè invece di 99 euro, finirete con il pagare 59 euro, e quindi decisamente uno sconto non male. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
13: Tomato by Clodia.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Samurai J, grande attesa per quanto riguarda l'appuntamento della finale per i campionati del mondo negli Stati Uniti, ed è una partita, quella tra Spagna e Argentina, che viene assolutamente attesa, anche perché non sarà soltanto un evento sportivo, ma anche un vero e proprio evento di lifestyle, con la presenza di grandi star e la presenza di grandi ricchi, perché a quanto pare i biglietti sono cresciuti di valore in modo esponenziale e praticamente arrivano fino a 2 milioni il prezzo di un biglietto per assistere a questo match. Per non parlare di quelli che saranno appunto gli invitati che arriveranno e stanno arrivando con i voli personali. Infatti c'è l'aeroporto che riguarda appunto gli aerei privati, che è assolutamente sold out, c'è un traffico pazzesco. E va bene, sono gli Stati Uniti di questo periodo, che insomma sono l'America, gli USA, che hanno la caratteristica di esagerare praticamente in tutto. Infatti la federazione spagnola si è assolutamente ha protestato per il fatto che tutto quanto è aumentato e praticamente non c'è la possibilità di far in qualche modo interagire gli spagnoli in questo match. La federazione si è detta scandalizzata per questa cosa.

E adesso ci dedichiamo a qualcosa che ha fatto veramente parte della storia della musica. Risale al 1973, protagonisti Harold Melvin, Blue Notes, e la canzone che ritorna ad essere assolutamente protagonista in questo nostro appuntamento della prima parte del sabato pomeriggio su

0: Era il 1973, è un gran bello ascoltare. L'abbiamo ascoltato in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design. Perché non mettere in sicurezza la vostra casa? Potreste avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano nel loro showroom. Lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. In anticipo, tra un minuto saranno le 16.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 04

0: 441 49 26 21. Hotel Real.
1: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
5: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
6: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
5: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
6: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora, vediamo se riusciamo a collegarci con quella che era la pagina riguardante una cinema da amare, ma è comunque abbastanza semplice da ricordare quello che è lo spazio che riguarda il cinema e che avrete l'occasione di vivere a partire da questa sera. E l'occasione, vediamo se riesco a raggiungerlo. No, non riesco. Va bene, allora ci dedicheremo tra un po' a questo argomento, mentre adesso subito la musica la dedicheremo ad una delle coppie emergenti per quanto riguarda la musica internazionale, ovvero sia Madonna insieme a Sabrina Carpenter e Bring Your Love. Questo è il titolo.

Madonna che fa sempre la sensuale, sensualona anche con il nuovo lavoro. Va bene, questo era il loro singolo di questa estate 2026. Allora si ritorna a parlare di quello che è un appuntamento importante per chi insomma ama il cinema d'estate all'aperto, infatti dal 20 luglio al 13 agosto presso il cortile della scuola Pascoli a Sottomarina ed il 13 luglio e 3 agosto presso lo stabilimento La Spiaia di Isola Verde si potranno trascorrere bellissime serate assistendo alla proiezione di film di vario genere con un denominatore comune e dunque allietare gli spettatori valorizzando la splendida arte cinematografica. Appuntamenti dunque imperdibili per chi ama il cinema all'aperto. Questo è Bob Sinclair.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eaton Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: c'è anche lui un grande talento. E allora la prossima, le prossime due fanciulle, signore anche, adesso una anche ci ha lasciata a dire il vero, la prima comunque Natalie Imbruglia è dall'Australia con piacere l'Oscar, quello di presentare Thorn, il suo primo singolo, e insomma una delle cose che l'ha rese assolutamente, l'hanno resa celebre in praticamente in tutto il mondo. 1997 era l'anno. Tina Turner invece, insomma, questa I Don't Wanna Fight, questo è stato il singolo del 1993 che chiuderà questa parentesi da dedicare agli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

Parliamo di gomme, attenzione, è scattato l'obbligo delle gomme estive. Prenotate il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisci qui, ci mancherebbe. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, manutenzione e offerte su quelli che sono i tagliandi, poi le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate all'ultimo momento. Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biesione. Facilissimo da trovare. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: L'estate ha voglia di musica.
3: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

mio avviso una delle cose più belle di Marco Mazzini degli ultimi tempi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le condizioni meteo per quanto riguarda la giornata di domani. Cieli molto nuvolosi purtroppo al mattino con deboli piogge, però rasserenamenti nel pomeriggio, anche questo è un po' importante, fino a cieli poco nuvoloso. Sono previsti 15 mm di pioggia durante la giornata di domani, la temperatura massima registrata di 30 gradi, la minima invece di 25. Per quanto riguarda i venti, saranno a mattino moderati e provenienti dal nord-est, al pomeriggio moderati e proverranno da est sud-est. Mare poco mosso, allerte mete presenti per piogge. Vabbè, immagino che comunque avremo l'opportunità di darne conto anche nel corso dell'appuntamento di domani a partire dalle 9, lo ricordo qui su Radio BCS. Adesso con noi Alex Warren.

0: gran bell'andare, devo dire, musicalmente parlando, e la chiudiamo ancora meglio con Gala, con quello che è stato un successo della fine degli anni 90, Let a Boy Cry, questo è il titolo del brano, lo ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che svolta, dà assolutamente la svolta alla vostra immagine. La tendenza, lo ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre una grossa emozione. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento. Tra un po' Monica a tenervi compagnia. Noi ci si ritrova domattina a partire dalle 9 per il buongiorno. Time. 17:02, ciao da Giulia Merlini.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Bagni Lungomare.
12: Dimmi quando tu verrai.
13: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
11: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
14: Ci trovi tanto divertimento.
13: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
11: Passa a trovarci.
14: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
14: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 18, The Dorothy's Shoes. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
17: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
16: E che ci mettono in coppa a pizza?
17: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
16: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
17: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
16: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
17: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
18: Una città. Chioggia. Una radio. Bici.
19: BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: piove. E c'è un po' di coda, un po' di casino, un po' di traffico sul Ponte dell'Unione, perché ci sono diverse auto che stanno cercando di entrare nel parcheggio, quello al coperto, che è al completo, quindi c'è una bella coda. E chi arriva praticamente da Chioggia si trova la coda di queste auto che vogliono entrare in parcheggio, ma non ce la fanno perché il parcheggio è pieno. E quindi c'è chi suona, c'è chi fa le brutte facce, c'è chi riesce a passare come la sottoscritta in qualche modo. E quindi questa è un po' la situazione. Ecco, se vi trovate da quelle parti, siete in auto e state ascoltando Radio BCS, questo è il motivo perché magari vi trovate in coda, perché il parcheggio al coperto, ripeto, al completo, e c'è una fila di auto che naturalmente vuole entrare, ma se è al completo non si entra, giustamente. Adesso, visto che è arrivato anche praticamente sono arrivati gli uomini della SST, vediamo se sbloccano un po' la situazione. Va bene, allora, sabato pomeriggio uggioso, oggi un po' di fresco ci vuole, e quindi sono attese piogge consistenti come adesso, e anche hanno previsto qualche chicco di grandine. Staremo un po' a vedere, insomma, cosa succederà, speriamo nulla di grave. C'è Out Now adesso, un momento dedicato alle novità con Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Planet Bike naturalmente vi ricorda che ci sono tante belle offerte per voi, ci sono delle bici eccezionali, sono delle bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike per bambini e adulti, naturalmente per il mese di luglio ed agosto, che sono super scontate del 30%, ci sono solo 70 bici disponibili, quindi approfittatene dell'offerta. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. C'è Blanco, la sua nuova canzone si chiama Los Angeles.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con il sole, ma che tempo strano, ma che tempo strano. Sembra anche che il cielo si stia liberando dalle nuvole, mamma mia, non si capisce nulla. Anche perché questa sera, vabbè, oltre alla Sagra del Pesce a Chioggia, questa sera c'è anche il Redentore a Venezia, quindi secondo me il tempo si sistema, già sembra che almeno io da qui vedo il cielo abbastanza azzurro, quindi è segno che magari questa pioggia così veloce stia già finendo. Buon pomeriggio, buon sabato, le 17:34 minuti, Radio BCS, io sono Monica Laurenti, siamo arrivati al 18 di luglio 2026 con adesso Simply the Best, due successi anni 2000 con Felicità Puttana, The Giornalisti, subito dopo Turning Tables di Adele.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

davanti a Verstappen e a Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris, Leclerc è quarto ed Hamilton è quinto. Quindi Kimi Antonelli si prende la pole position del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. L'italiano della Mercedes è il migliore in 1.44.3.61, anticipati da Verstappen e Norris, che però scivola al 13° posto per via delle 10 posizioni di penalizzazione. E con questo andiamo avanti, andiamo ad ascoltare adesso la canzone nuova dei Rolling Stones. È uscito infatti il nuovo disco per tutti gli appassionati, per tutti i fans di Mick Jagger e dei suoi compagni di viaggio. Il 10 luglio infatti è uscito l'album Foreign Tongues, ci sono due singoli, il secondo è Jealous Lover. Il brano va a confermare ancora una volta che la band di Mick Jagger e Keith Richards non ha alcuna intenzione di fermarsi, sempre avanti, sempre avanti. I Rolling Stones, eccoli qui con il singolo nuovo The Jealous Lover.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

proprio due di numero. Stavo guardando un po' i social. Qualcuno diceva addirittura che a Cabianca non ha neanche piovuto, cioè aiuto, sembrava dovesse venire giù il

0: con Falegnameria Paduani Stile Design, strada Madonna Marina Sottomarina. Rinnovate la vostra casa con le porte di design in vetro, alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate da lunedì prossimo in strada Madonna Marina Sottomarina, dove trovate Falegnameria Paduan. Ora esatta 18 e un minuto, a tra poco.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

giorno, dal 20 luglio al 13 di agosto, la rassegna Cinema da Mare trasformerà il cortile della scuola Pascoli in via Padova, nel cuore pulsante dell'intrattenimento estivo, regalando a residenti e a turisti serate veramente indimenticabili, fatte di emozioni.

al giorno successivo, martedì 21 luglio, dal divertimento formato famiglia di jumpers, un salto tra gli animali. E poi per gli amanti della moda ci sarà Il Diavolo Veste Prada 2 in doppia programmazione giovedì 23 luglio e giovedì 6 agosto, e poi tanti altri appuntamenti, insomma, dedicato al cinema dal 20, quindi dal 20 luglio al 13 agosto la rassegna Cinema da Mare ritorna naturalmente a Sottomarina. Bene, con questo io direi che possiamo tranquillamente continuare. Radio BCS, buon pomeriggio a tutti. Io sono Monica Laurenti, buon weekend. Naturalmente sabato 18 di luglio. Adesso, tra le tante canzoni nuove che sono uscite in questi giorni, c'è anche la canzone nuova di Achille Lauro, molto bella, si chiama La città degli angeli. Achille Lauro.

House Mafia, era il 2011, questa è Save the World. Allora, per quanto riguarda i mondiali 2026, la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina.

rivista I 15 abituali. Allora, le esibizioni di Shakira, Madonna e Justin Bieber occuperanno circa 11 minuti, pochissimi. Gli altri 6 serviranno per montare e smontare il palco e per innaffiare il terreno di gioco. Non cambieranno invece le pause di idratazione, ne sono previste 2, una a metà di ciascun tempo. Quindi sul palco Shakira, Madonna e Justin Bieber, 11 minuti per loro, ma cosa fanno con 11 minuti? E però, insomma, per chi là avrà modo di vedere questi, oltre naturalmente alla finale della partita, potrà vedere, insomma, questi artisti decisamente

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
0: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 18, The Dorothy's Shoes. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
15: sono un Latin lover.
16: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Le ragazze! Che belle le ragazze, Clara con San Giovanni, simpatica questa canzone, carina, veramente. Allora andiamo avanti da Radio BCS, siamo in diretta alle 18:31, le 6:30. Mamma mia come piove, aiuto, sta grandinando. È passato tutto, quindi chi magari questa sera vuole andare alla Sagra del Pesce va tranquillamente, almeno speriamo, insomma, visto che insomma tanta gente anche oggi è venuta a trovarci proprio in occasione della Sagra del Pesce. Quindi buona serata. Simply the Best anni 80 con Queen, I Want It All, subito dopo Marvin Gaye con Sexual Healing, che sentiremo tra poco. Vi parlo di Carrozzeria Biasioni, in caso di incidente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Attenzione, non avrete nessun vincolo assicurativo, quindi polizza stipulata con il vostro assicuratore, che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a portare naturalmente la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere la vostra carrozzeria di fiducia. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, che vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

Domani sera l'80esima edizione della Sagra del Pesce. Anche quest'anno, come già accaduto in passato, l'evento ha fatto registrare presenze da record, anche se per sapere l'esatto numero di visitatori in questi 10 giorni di kermessa bisognerà aspettare i prossimi giorni. Accanto alla cucina degli stand, anche stasera saranno molte le iniziative culturali e di intrattenimento. Saranno aperte le 4 strutture del polo culturale diocesano, oltre alla chiesa di San Domenico, offrendo ai visitatori la possibilità di affiancare alla tradizione gastronomica un viaggio nella storia millenaria di Chioggia, la Torre di Sant'Andrea, Museo dell'Orologio e la Chiesa Pinacoteca della Santissima Trinità, con la mostra in corso, e la Chiesa di San Domenico saranno visitabili dalle 21 alle 23. La Torre di Sant'Andrea manterrà inoltre anche l'apertura mattutina dalle 10 alle 13. Il Museo Diocesano d'Arte Sacra e le Chiese di Santa Caterina e di San Domenico saranno aperte sempre dalle 21 alle 23. In Piazzetta Vigo stasera chiude la kermesse l'esibizione di Officina Sonica. Quindi ultimi giorni per quanto riguarda la Sagra del Pesce a Chioggia, che anche quest'anno, come gli anni passati, naturalmente ha registrato numeri incredibili. Complimenti a tutti, a tutti gli stand, a chi ci ha lavorato, a chi ha faticato veramente in questi giorni.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 9.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

mondiali Spagna e Argentina che si contenderanno il titolo di campione del mondo. Biglietti a prezzi incredibili che arrivano fino a 2 milioni di dollari. È l'esordio dei prezzi dinamici. Assistere dal vivo alla finalissima è diventato infatti un lusso riservato a una strettissima elite finanziaria. Per la prima volta infatti nella storia dei mondiali è stato introdotto il sistema dei prezzi dinamici, è un meccanismo tipicamente statunitense in cui il costo dei biglietti fluttua in base alla domanda. Il risultato? I prezzi originari, già tutt'altro che popolari, sono letteralmente esplosi, superando ampiamente il limite della speculazione. Ad esempio, categoria 4, i più economici, 700 euro, sono rivenduti da 4.450 euro fino a oltre 32.000 euro. Categoria intermedia di 3.150 euro, rivenduti da 4.800 euro a 5.785 sui canali ufficiali. La categoria 1, i posti top a 9.600 euro, arrivano fino a 190.000 euro sul mercato primario, incredibile. I posti migliori arrivano fino a 2 milioni di euro. Beh, insomma, c'è chi ha la possibilità di acquistare un biglietto a questi soldi, cioè pensate ai ricconi arabi e non solo arabi, cioè ci sono persone veramente molto ricche che spendono questi soldi per un biglietto. L'unico canale legale per scambiare italiani è la piattaforma di rivendita controllata dalla FIFA, che trattiene una commissione del 15% sia da chi acquista sia da chi vende, un prelievo totale del 30% a transazione. Sebbene la federazione dichiari che questi proventi saranno reinvestiti nel calcio giovanile e nelle infrastrutture dei paesi meno abbienti, la federazione calcistica della Spagna ha definito le tariffe scandalose ed inaccettabili, accusando il sistema di escludere la parte più calorosa e popolare del tifo. Alla faccia della finale dei mondiali, ho capito, è una partita importante, domani staremo a vedere insomma chi vincerà il mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Beato chi potrà vedere questa finale, sicuramente molto coinvolgente. 19:11

0: 19:20 minuti, siamo arrivati al passaggio dedicato ad Out Now con Planet Bike. Super estate, super offerta da Planet Bike. Vi ricordo che per quanto riguarda il mese di luglio e di agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini c'è uno sconto del 30%. Affrettatevi, ci sono solo 70 bici disponibili, quindi Planet Bike vi aspetta, offerta imperdibile per voi che ancora siete rimasti sulle bici tradizionali, le bici da passeggio. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, Young Pools a Milano Formentera.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
5: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
5: Hosh Caffè.
0: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Eccoci qua con Mace e con la pesce. Sono le 19:32 minuti. Buona serata, Sagra del Pesce, Redentore, discoteca, la discoteca italiana. Dove? Dove si va in discoteca? buona serata, passate al meglio. Questo sabato sera sembrava, insomma, dovesse piovere, vento, pioggia grandi, ha fatto un po' di pioggia, poca poca. La serata adesso è bella tranquilla, almeno speriamo. A me sembra tutto ok, poi non lo so, insomma, non sono una meteorologa, quindi non so, però comunque dai, sarà sicuramente un bellissimo sabato sera, ve lo auguro veramente di cuore. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì alle 14, vi lascio con Simply the Best, successi anni 2000, Elisa con Ti vorrei sollevare, subito dopo Nio con Beautiful Monster. Buon weekend a tutti!

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Ti prendo le mani. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio BCS, i suoni e i successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

Adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domenica.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.